0: Tigero. Su qua. Ehi,
1: Tigero.
0: Su qua, Tigero qua, Tigero là, Tigero qua, Tigero su, Tigero su, Tigero giù, Tigero su, Tigero giù.

gira, gira ogni cor piacer che va, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà. Salta, salta, gira, gira ogni cor piacer che va, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salta tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la storta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il

non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedrò il sen piagato verso lui per

vacanza, di quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se

mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questo in danza

La gira ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la scorta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià,